0: Inevitabil fu questo colloquio, prima di separarci.
1: Chi partite?
0: Sì, questa